immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a iniziare con tanta salute, tanti colori e tanti profumi, quelli che trovate nel reparto frutta e verdura. Partiamo dalle pesche Nettarine Natura E, che trovate addirittura nella cassetta da 2 kg. Natura E significa coltivate in Italia. Le pesche le possiamo mangiare da sole, tagliarle a fettine in una buona macedonia oppure in una ciotolina colorata con un po' di zucchero. Ci piace anche così. Allora, pesche Nettarine Natura E, cassetta da 2 kg, soli 3,38 euro. E poi, per rendere fresco e leggero il nostro pranzo di oggi, un buon pomodoro grappolo. Questo lo mettiamo nell'insalata oppure ce lo mangiamo anche questo da solo, perché alcuni prodotti sono buoni anche da soli. Un goccio d'olio, un po' di sale, magari una lacrima proprio di aceto, anche balsamico, perché no? E il piatto è pronto. Pomodoro grappolo al chilo, lo trovate da Penny in offerta promo, in questo caso a solo 1,29 euro. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, buon weekend, pronti a stare insieme fino alle 10 con il ritmo della spesa e con soprattutto Alvaro Soler.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Si chiama Trust questa canzone che ci porta alle 8:15 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Si riparte dalle offerte shock.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Proprio così, prezzi shock, offerte shock, cosa trovate? Un prodottino niente male in questo caso per fare un figurone con le persone che decidiamo di invitare a casa. Tartar di chianina che ovviamente non necessita di cottura, però necessita magari di qualche abbinamento estivo. La nostra tartar la possiamo affiancare a dei pomodorini datterini, a del cetriolo a dadini, dell'avocado, oppure anche ad una pesca o ad un'albicocca che è leggermente acidula, che non è male. Oppure degli scaglie di parmigiano e di rucola, oppure ancora una burratina piccola da dividere se desideriamo un piatto più ricco. Insomma, vi ho dato tante opzioni possibili per abbinare la nostra tartar di chianina, che da Penny in questo caso trovate, grazie alle offerte shock, nella confezione da due pezzi in sconto del 20%, 3,19 euro. Ancora una buona giornata e buon weekend da Tommaso Stabilini in diretta, live in tutti i penny d'Italia fino alle 10, anche con gli stadio e la voce di Gaetano Curreri.

0: Gli stadio con generazione di fenomeni 8 e 21 in tutti i Penny d'Italia, vi ricordo inoltre che da Penny è arrivato il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, L'orto semplice, tanti consigli e trucchetti su come prendercene cura. Se lo acquistate con la Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ripartiamo dallo speciale estate, grazie al quale trovate tutti gli ingredienti per realizzare un'insalata estiva perfetta. Partiamo dal mais, che trovate nella confezione da 3 lattine più una quarta gratis. Il mais fornisce tante cose, tra cui minerali, magnesio, fosforo, potassio, importanti per le ossa, i muscoli e la funzione cardiovascolare. Da Penny, mais Bonduel, confezione quindi da 4 lattine, 2,99 euro. E poi abbiamo la mozzarella, protagonista dell'estate, fondamentale, la possiamo tagliare a pezzetti, metterla nella nostra insalata con il mais, magari dei pomodorini e magari anche con qualcos'altro, qualche altro ingrediente particolare che vi piace tanto. Mozzarella, in questo caso Santa Lucia, confezione da 3 pezzi, totale 300 grammi, in sconto del 37%, addirittura a solo 1,99 euro.

Punti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Eric Benet con Harriet Jones alle 8.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini e buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Torna la Hit Parade di Penny FM con Beppe Cogliandro. Scopriamo quali sono i 10 pezzi, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane in questa settimana.
1: Penny FM Hit Parade
2: si rinnova come ogni sabato su Penny FM l'appuntamento con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora buona estate e un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Apriamo le top 10 con Sorry, Scusa, Lo Sento, Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 9 in salita Madonna e Sabrina Carpenter con Breaking Love. Perde 3 posti l'ottava posizione, questa settimana occupata da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 7, stabile Another con Told to You.

numero 7 questa settimana è Another Tool to You, al punto 6 in stand by Temi Impala con Dracula, mentre guadagna 3 posti la quinta posizione occupata da Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

Rama con Cabana al numero 4 questa settimana, in terza più 1 con Bossa Nostra e Gaia. Al numero 2, attenzione, colpo di scena, perde un posto, non è più numero 1 Samurai J con Flamenco Paranoia. Sì, lo so.

Samurai J numero 2 questa settimana, ex numero 1, è stato al vertice per 2 edizioni di questa Hit Parade. E attenzione, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni vede The Colors e Serena Brancale con Partenope.

0: Penelope con The Colors e Serena Brancale, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto anche per questa settimana con la nostra Hit Parade. Ci risentiamo qui su Penny FM tra 7 giorni. Come sempre, buoni acquisti da Penny e buon'estate.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: La canzone più trasmessa in questa settimana dalle radio italiane Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, buona spesa in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: In diretta in tutte le file di Penny, siete su Penny FM. In questo momento da Penny trovate anche lo speciale Sempre Utili, quegli articoli fondamentali per l'appunto, lo dice il titolo dello speciale stesso, sempre utili da avere sempre con noi, tipo il tagliacapelli ricaricabile 5000 silver con tanti accessori, base di ricarica, carica batterie, pettine, forbice, olio più spazzolino, poi cordless con un pettine regolabile per 7 lunghezze differenti. Da Penny, taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta promo a soli 9,99 euro. Poi per monitorare la nostra attività fisica, braccialetto multifunzione BT USB, resistente all'acqua, con sensore battito cardiaco, pressione anche, e cinturino nero, così il nero lo sappiamo, va bene con tutto, lo possiamo anche indossare, perché no, la sera per uscire a cena. Da Penny, braccialetto multifunzione BT USB con lo speciale sempre utili 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Olli e Giuli Depresso Fortunato su Penny FM.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Estate con Penny da vivere, non solo facendo la spesa, ma acquistando anche prodotti giusti, ad esempio ghiaccioli della nostra linea Legge Elizie in gusti differenti, e ritrovate da Penny con lo speciale estate, anche perché magari il gelato lo mangiamo sempre, ogni tanto vogliamo solo, come dire, mangiare qualcosa di fresco, rinfrescarci e basta. Allora, a posto di bere anche l'acqua, che è fondamentale, mangiare tanta frutta e verdura, mi raccomando, un ghiacciolino ogni tanto ci sta molto molto bene. E allora in questo caso da Penny trovate con lo speciale estate i ghiaccioli della nostra linea Legge Elizie. Approfittate delle offerte e dello speciale estate, dopotutto siamo nel pieno della stagione. Harry Styles, adesso American Girls, pronti a ripartire. Buoni acquisti.

0: Harry Styles dal suo ultimo album American Girls, le 8 e 49 minuti in questo istante in tutti i Penny d'Italia. Buoni acquisti e buon weekend.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire da i ribassati, prezzi ribassati su oltre 550 prodotti che utilizzate tutti i giorni. Allora partiamo dalla colazione, è l'ora quella giusta, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine per le persone celiache in questo caso, ma soprattutto parliamo di Welles che è il nostro marchio del benessere. Welles offre una linea di prodotti che siano di supporto a uno stile di vita bilanciato ed equilibrato, e ogni prodotto è studiato per accompagnare le vostre giornate in modo consapevole, attento ovviamente alle scelte alimentari senza mai rinunciare al gusto. Allora non rinunciamo ad un buon muffin, in questo caso muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, confezione da 4 pezzi, ribassato 1,59 euro. Per quanto riguarda invece l'ora di pranzo, salame Milano le freschette a fette, vaschetta da 100 grammi, lo possiamo mettere in un buon panino, servirlo come secondo piatto oppure così, direttamente dalla vaschetta, che è molto pratica. Da Penny con lo speciale i ribassati, salame Milano le freschette, prezzo per l'appunto ribassato a solo 1,35 euro. Ancora buoni acquisti, buon weekend, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini che accompagna con piacere e con onore la vostra spesa, molto molto bello sapere di accompagnarvi, i vostri carrelli, i vostri cestelli pieni di cose buonissime.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Inner Circle Games People Play, quando sono le 9 in tutti i pieni d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Benvenuti a tutti coloro che fossero entrati in questo istante nel proprio Penny, dove fanno di solito la spesa. Siamo in diretta live su Penny FM in tutti i pieni d'Italia, con il ritmo della spesa che vi accompagna. E vi ricordo che pochi giorni fa c'è stato lo speciale Spendi e Riprendi. Avete ancora un buono da 10 euro da poter utilizzare fino al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Penny Card. Tra poco poi andremo a sentire il nuovo episodio del nostro intervento di Penny FM nel podcast dell'Acqua Fan di Riccione, Frankie DJ Blue Rock Station. Sentiremo la nostra Marta Amato di quale tematica ha parlato, per l'appunto, insieme a Frankie DJ e a tutti coloro, tutti i turisti, tutti i partecipanti che in quel momento erano proprio all'Acqua Fan, come ormai facciamo da sempre. Tutte le estati siamo presenti all'Acqua Fan di Riccione. Allora, siamo pronti a ripartire. Vi ricordo che c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, le vostre canzoni preferite che volete ascoltare, oppure volete semplicemente dirci dove andate in vacanza, in quale Penny magari vi trovate a fare la spesa in questo istante. 345 45 30 423. Nel frattempo torniamo alla fine degli anni 70 con il nostro disco Gold.
1: I Gold di Penny FM.

0: Christopher Cross con Ride Like the Wind dal suo primo album, l'album d'esordio che fece la storia della musica, 1979. Questo è il primo singolo anche estratto da quell'album, che ai Grammy vinse l'album dell'anno, disco dell'anno, canzone dell'anno e miglior artista esordiente. Fu uno degli unici, se non l'unico, a vincere tutti questi premi insieme in un'unica edizione. Canzone enorme successo, arrivò al secondo posto nella classifica Billboard Hot 100. Al primo posto quell'anno c'era invece Call Me dei Blondie. Christopher Cross dal 1979, disco d'esordio Like the Wind. 5 minuti dopo le 9 in tutti i piani d'Italia, noi ripartiamo dalla frutta estiva, dai!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Delle buone arance, anche delle buone susine rosse. Facciamo una macedonia, oppure in questo caso ci prepariamo, visto che è l'ora della colazione, una buona spremuta. Una spremuta d'arancia con le arance Valencia. Facciamo il piano di vitamina C per il sistema immunitario e ci rinfreschiamo. Arance Valencia al chilo 1,69 euro. E poi susine le tagliamo a spicchi e ce le mangiamo così, dentro una ciotolina colorata, magari con dei colori caldi che ci riportano all'estate, ad esempio il giallo del sole, oppure colori freddi, il blu del mare, perché no? In questo caso da Penny, susine rosse coltivate in Italia al chilo in offerta promo 1,99 euro. Ancora buoni acquisti, buon weekend da Tommaso Stabilini, siete su Penny FM anche con i 98 Degrees.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Nicky Jam insieme ad Enrique Iglesias, El Perdón su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, in questo caso ne approfittiamo e acquistiamo dei funghi champignon natura e, conseguenza del fatto che siano natura e, coltivati in Italia. Come li prepariamo in maniera originale i funghi champignon, visto che è estate? Realizziamoli a mo' di antipasto da mettere su del pane tostato. Allora li lasciamo marinare per un'ora con limone, olio, prezzemolo, aglio che è facoltativo e un po' di peperoncino, e poi li serviamo per la punto freddi come antipasto, affiancandoli magari del pane tostato, quello che preferite, però li prepariamo così, champignon marinati. Allora, in questo caso da Penny, funghi champignon natura e, trovate la vaschetta comoda comoda da mezzo chilo, coltivati in Italia, reparto ortofrutta, prezzo promo 1,69 euro. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, sono le 9:18 di questo bel sabato 25 luglio 2026, quindi mi sembra giusto mettere una bella canzone che ci dia il buon umore. Il grande Pino Daniele con Bambina.

0: Dino Daniele con Bambina su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via da Penny, trovate il nostro marchio Allegri Sapori, che è sinonimo di prodotti 100% di qualità, pronti in pochi minuti, forse anche secondi. Allora in questo caso prima andiamo con una bella crepe mozzarella e pomodoro, oppure mozzarella e prosciutto cotto, per l'appunto gli Allegri Sapori, con mozzarella filante buonissima. In questo caso ogni confezione 250 grammi, crepe mozzarella e pomodoro, oppure mozzarella e prosciutto cotto, ogni confezione in sconto del 26%, 99 centesimi. Poi piatto forte fritto misto di mare, sempre gli Allegri Sapori con questi totani meravigliosi, belli croccanti. E allora andiamo tutti al mare mangiando il fritto misto di mare, gli Allegri Sapori, confezione in questo caso da 300 grammi. Andiamo poi con una bella spruzzatina di limone sopra, oppure se vogliamo rendere il nostro fritto misto in questo caso ancora più speciale, possiamo metterci anche della paprika affumicata, oppure, perché no, del pepe nero macinato al momento, o un pizzico di peperoncino, proprio un pizzico, e rendiamo il nostro piatto davvero speciale. Da Penny, fritto misto di mare, gli Allegri Sapori, in sconto 2,99 euro. Penny
2: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Carlo Santana con Michelle Branch, The Game of Love, il gioco dell'amore, quando sono le 9.30 in tutti i peni d'Italia. Adesso ci trasferiamo per un attimo all'Aquafan di Riccione, perché noi quotidianamente facciamo delle belle incursioni, noi di Peni FM, nel podcast di Frankie DJ, che lui tiene proprio da lì, dall'Aquafan di Riccione, che si chiama Blue Rock Station. Sentiamo in questo nuovo episodio con Marta Amato di cosa hanno parlato.
1: L'estate di Peni all'Aquafan di Riccione.
2: E rieccoci insieme su Peni FM in questa estate da Marta Amato, il momento dedicato al podcast in collaborazione con Aquafan Riccione. Saluto subito il padrone di casa. Ciao Franco e buon divertimento a tutti gli ospiti che oggi sguazzano all'Aquafan. Ditemi un po' come state.
3: Allora, intanto ci manchi, perché in questi giorni qua non ti abbiamo sentito, siamo stati in buona compagnia con Tommy. Però devo dire che noi abbiamo raccontato, no, a tutti, ragazzi, non vi preoccupate, perché noi dall'Aquafan faremo dei giri almeno all'interno dell'Italia, però poi anche oltre, non lo sappiamo, cioè non avevamo dato confini. E poi in realtà sta cosa qua non è mai successa, quindi ogni tanto viene qualcuno e mi chiede: Franky, scusa, ma sti giri con Penny per l'Italia quando li facciamo? Appena Marta è libera, perché adesso ha da fare, è sempre in giro, deve andare a fare shopping, deve lavorare al fidanzato, cioè, tutte queste cose qua che racconto per giustificare, ma non ne ho più, capito? Sta stirando una volta addirittura.
2: Ma sono finite le giustificazioni, finalmente siamo insieme, eccoci insieme, collegati. Io sto molto bene quando vi sento, ve lo devo dire, anzi mi siete veramente mancati. Ho messo da parte tutto per ora, fidanzato, shopping e di tutto e di più, quindi iniziamo ufficialmente oggi le nostre puntate itineranti. Toccheremo vari paesini, borghi e città dove è presente uno dei nostri oltre 450 Penny. E io direi, caro Franky, di iniziare con Riccione. Pensate, vi svelo una piccola chicca: è chiamata la perla verde della Riviera Romagnola, è famosa per il lusso di Viale Ceccarini, è il primo palazzo del turismo in Riviera. E poi c'è anche il simbolo della città, ovvero la Saviolina, una tipica imbarcazione a vela. Allora, visto che voi siete lì all'Aquafan a Riccione, la domanda sorge spontanea: quali sono i più bei ricordi che avete ad Aquafan e anche a Riccione?
3: Allora, bella presentazione di Riccione, che è un po' la nostra casa estiva, e vorrei partire con questa ragazza.

0: Vai Willy, passale il microfono. Buongiorno, allora dove sei innanzitutto?
1: Monte San Vito.
0: Monte San Vito, quanto dista da Riccione?
1: Un'oretta.
0: Quando è
1: Ancona?
0: Che... Ah beh, vicino, dai, sì. Diciamo che siamo abbastanza diciamo collegati facilmente. Quando pensi a Riccione, a che cosa pensi? Che ricordi hai di Riccione?
1: Sole, mare,
0: sì?
1: Shopping,
0: perché quando vieni di solito il giro per Ceccarini,
1: certo.
0: Lo fai, un po' di cose si compra, non solo il Ceccarini poi, ovviamente. Con chi sei venuta ad Acquafan?
1: Con la mia famiglia.
0: Con la tua famiglia. La cosa migliore è una vacanza di un giorno, dato che sei così vicino, ti sei preso un alberghetto, un appartamentino?
1: No, solo un giorno.
0: Toccata. Chiedi a quel ragazzo che fa parte della famiglia, che sono curioso, guarda, fatti un po' indietro, sennò Willy lo mettiamo a mollo, oggi l'abbiamo fatto lavorare forzato. No, quello di fianco, guarda, quello un po' più grande. Come ti chiami tu invece?
2: Luca.
0: Dai, un ricordo legato a Riccione, qualcosa che non è stato raccontato così in questa introduzione di Marta.
2: Io mi ricordo molto delle serate discoteca.
0: Ah, qua ti volevo. Dai, una serata in una discoteca, non importa se c'è ancora, se è cambiato nome, tu raccontacela come la ricordi.
2: Cocorico.
0: Al Cocorico.
2: Divertimento, amici.
0: È entrato a che ora? Cioè, che ora sei entrato? Perché molta gente si impressiona, sai, abbiamo quelli che stanno facendo la spesa. Come è entrato alle 2 di notte?
2: No. Mezzanotte.
0: A mezzanotte.
2: Una.
0: È uscito?
2: Alle 6.
0: Chiedo a Marta se alle 6, quando lui è uscito, era già aperto il Penne di Riccione. No, per sapere, metti che aveva fame.
3: Sta per aprire, in effetti sta per aprire, perché il Penny è aperto però fino alle 21, quello di Riccione. Anzi, vi svelo un'altra chicca. Lo sapete che in passato Riccione non era una città come la conosciamo noi ora, era un piccolo borgo, un piccolo punto di sosta sulla via storica Flaminia. E il destino ha voluto che proprio in questa via sorgesse il nostro Penny. Quindi, per rendere indelebili i vostri ricordi culinari, vi aspettiamo al Penny di Riccione in via Flaminia, aperto tutti i giorni fino alle 21. Addirittura c'è uno speciale festa del gelato, quindi dopo esservi rilassati nell'oasi Penny di Acquafan con ombrelloni e lettini brandizzati, correte in via Flaminia e rinfrescatevi con tutti i gelati che trovate nei frighi Penny. Franky, ma i tuoi ricordi indelebili, tutte queste bellissime estati ad Acquafan e a Riccione, quali sono? Dimmene uno.
0: Beh, io devo dire che per me Riccione e Acquafan sono più o meno la stessa cosa, e il mio ricordo legato a Riccione e all'Acquafan, forse anche la prima volta che sono venuto da solo con gli amici, è stato venire qua all'Acquafan, non ero ancora il presentatore perché ero un ragazzetto, a vedere il concerto di Jovanotti, quindi è stata una serata pazzesca, dopo con vari giri a notte fonda sul Viale Ceccarini, è stato veramente, veramente bello, ma bello che di più non si poteva.
3: E di strada ne hai fatta da allora, guarda dove sei adesso, il padrone di casa della Blue Rock Station di Acquafan. Anch'io devo dire che ad Acquafan ho dei bellissimi ricordi, perché vengo sempre da voi ad agosto per il Penny Day, anzi diciamolo che il 17 agosto sarò finalmente anch'io con voi presente per festeggiare il Penny Day. Agosto sta arrivando, non vedo l'ora di essere lì con voi. Franky, ci sentiamo al prossimo podcast, quindi un saluto da Marta Amato, ciao!
4: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Una voce molto molto molto simile a quella di Michael Bublé, lui invece è Yannick Bovi con Theoretical Love alle 9.46 in tutti i Penny d'Italia.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
0: Qualità e convenienza al primo posto quando facciamo la spesa da Penny. Come sempre, nel reparto freschi trovate i nostri prodotti del benessere della linea Wellness: prosciutto crudo light Wellness con il 60% di grassi in meno. Allora, quando si parla di affettati, voi clienti di Penny vi divertite a raccontarci quali sono, come li mangiate intanto gli affettati, ma soprattutto quali sono i vostri abbinamenti preferiti. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sinceramente sempre accompagnati da pane e un po' di formaggio, quindi è un'abitudine che mi porto sempre. Quindi a pranzo spesso anche il panino mi faccio con prosciutto crudo e formaggio, prosciutto crudo e mozzarella.
4: Io mi mangerei senza pane, così. Di solito li mangio a cena o a pranzo. No?
5: La bresaola la mangio con la rughetta e il prosciutto crudo d'estate con la mozzarella e il melone.
6: Principalmente con il panino, oppure ecco, se faccio una torta rustica, qualche cosa che lo richiede.
7: Faccio rosolare delle melanzane, ci faccio degli involtini col prosciutto, oppure lo mangio insieme alla pasta.
0: Bella idea rotolare con le melanzane, mi sembra un ottimo spuntino, diciamo anche originale per quanto riguarda l'estate. Allora, in questo caso da Penny nel reparto freschi, prosciutto crudo light Wellness a fette nella vaschetta da 80 grammi, ripeto, con il 60% di grassi in meno. In questo caso nel reparto freschi, prosciutto crudo light Wellness, vaschetta in sconto del 21%, addirittura solo 1,65 euro. E allora direi che ce lo possiamo mangiare anche in alto mare un po' di prosciutto crudo light. Arriva la grande Loredana Bertè.

0: In alto mare Loredana Bertè, 1980, molto molto bella, grande classico questa canzone, che venne presentata fuori concorso anche al Festival Bar nell'estate dell'80. Le 9.52 nel frattempo ci avviciniamo alla fine del nostro Penny Insieme, ancora il tempo però per uno speciale molto interessante e molto estivo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Speciale la festa del gelato. Riempiamo il nostro carrello di gelato. Ci sono dei gelati davvero di qualità, dei grandi classici. Tanto per tornare sul classico, prima In alto mare, classico della canzone italiana. Adesso invece, attenzione, cornetto classico Algida, confezione da 6, da 6, il cornetto classico con la panna, la granella, il cioccolato sul fondo del cono. Vabbè, insomma, iconico, iconico il cornetto classico Algida, confezione da 6 pezzi con lo speciale La festa del gelato. La confezione in sconto addirittura del 32% a soli 3,69 euro. E poi ci sarà sicuramente qualcuno il cui frutto preferito è la fragola, e allora trovate il gelato per voi. Gelato fior di fragola Algida, confezione in questo caso da 8 pezzi. Fuori trovate la fragola, dentro trovate un cuore di panna cremosissimo e freschissimo. Da Penny con lo speciale La festa del gelato, gelato fior di fragola Algida, confezione da 8 pezzi, in offerta ma in quantità limitata, 3,99 euro.
1: Vivi le

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada, io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Alfa Yanomi insieme ad Annalisa con San Lorenzo ci porta alle 10 in tutti i penny d'Italia e siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Anche per questo sabato mattina è stato bellissimo, veramente bellissimo poter accompagnare la vostra spesa, i vostri acquisti estivi fino a qui. Vi ricordo che avete sempre un buono da 10 euro che potete utilizzare fino al 29 luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Pennycard. E poi vi ricordo che è arrivato il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi da milioni di follower, L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura, tanti consigli ma anche tanti trucchi. E se lo acquistate ovviamente in questo caso qui da Penny, con la Penny Card subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana, nel frattempo vi auguro un buon weekend, una buonissima estate, ma soprattutto buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao!
2: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
2: Piatti, non parole.
3: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
4: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
1: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: i prezzi shock di Penny.
1: Una merenda buona, fresca e nutriente, una fetta di melone gialletto. È perfetto anche da portare in spiaggia nella borsa frigo perché ci mantiene idratati, reintegra i sali minerali persi col caldo e favorisce una bronzatura sana grazie al beta carotene. Inoltre potrete dire addio ai crampi, ricchissimo di potassio e magnesio. Questi minerali sono fondamentali per dare energia ai muscoli ed evitare possibili crampi dopo una nuotata. Da Penny il melone gialletto vi aspetta nelle offerte shock a soli 99 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
2: We just trying to catch a good time. Yeah, come on.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate, organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo questa insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis in quantità limitata con lo speciale estate, soli 2,99 euro. E poi guarda qua che mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi con lo speciale estate, è in sconto addirittura del 37%. Mozzarella Santa Lucia, 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Baby, baby, I want to see you every morning when I wake up beside you.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Fanny.
1: Nello speciale sempre utili adesso vi aspetta l'accappatoio. In effetti è sempre utile averlo. Lo usiamo quotidianamente, ma può essere anche tenuto per gli ospiti. Penso al mio caso, in cui ho sempre la famiglia o tanti amici che mi vengono a trovare. E pensate, avvolgendo tutto il corpo, blocca il calore donandoci maggiore relax mentale. Inoltre assorbe l'acqua in eccesso senza dover strofinare la cute. È utile soprattutto in estate, quindi quando vogliamo mantenere l'abbronzatura. L'accappatoio da Penny viene solo 12,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny con i ribassati, trovate ad un prezzo appunto ribassato muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino o robiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo. E d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
3: Con Penny.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Vivi l'estate con Penny.
2: Rieccoci insieme su Penny FM. Buoni acquisti da Marta Amato. L'estate da Penny profuma di risparmio, soprattutto quando scegliete i nostri marchi come Gran Mare. Tutto il buono del pesce come il salmone. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto ai clienti Penny come lo preparano.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Ah, questo io lo faccio in insalata, se no faccio la pasta.
5: E come si fa l'insalata, con che cosa?
4: Metto il prezzemolo, un po' di sedano, lo condisco con l'olio.
5: Mentre la pasta al salmone come la fa?
4: In bianco, metto solo il prezzemolo, un po' di vino bianco e basta.
5: Ah, e il salmone lo cucina?
4: Sì, lo cucino appena con l'olio.
5: Ah, ok.
4: E un po' di vino bianco.
5: Ok.
2: Salmone e vino bianco, un perfetto matrimonio di gusti. Durante la cottura, l'alcol del vino evapora rapidamente. Questo porta via gli odori tipici del pesce, lasciando un profumo fresco e delicato. Scegliamo il salmone norvegese affumicato, utile per rafforzare la memoria. E a marchio Gran Mare, con lo sconto del 15%, viene solo 3,39 euro.

marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi. Private Label.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: da Penny.
1: Fra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio MyBio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Da Penny troviamo una birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale, che ha una storia molto bella. Nel 2013 15 coraggiosi siciliani rimisero in attività l'antico birrificio in centro a Messina e decisero di produrre nuove birre in cui ritrovare i colori e i profumi della Sicilia. Il progetto in seguito si è sviluppato e il birrificio si è spostato ed è diventato più moderno, ma rimane lo spirito di orgoglio regionale che va oltre la produzione di birra. Birra Messina infatti porta avanti opere di rigenerazione urbana, aggiungendo arte e bellezza negli spazi pubblici di aggregazione. Ad esempio le panchine delle meraviglie, tutte mosaicate con ceramiche siciliane dipinte a mano. Trovate informazioni a riguardo sul sito birramessina.it. Adesso troviamo da Penny questa birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale. Se mostrate in cassa la vostra Penny Card, acquistandola ricevete 15 punti extra per la vostra collezione di piatti delle regioni italiane.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Facciamo la spesa da Penny risparmiando e poi cuciniamo con l'aiuto di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. La nuova ricetta è la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
4: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ceci e gamberi si abbinano benissimo, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. La ricetta per le penne di ceci con zucchine e gamberi la trovate sul sito penny.it. In offerta i gamberi sgusciati in salamoia gran mare, costano 1,99 euro alla confezione.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduelle nella confezione da 4 scatole. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, grazie allo speciale Sempre Utili, troviamo ad un prezzo ottimo il tagliacapelli ricaricabile, utile per tagliarsi i capelli perfino da soli oppure con l'aiuto di un amico. È un tagliacapelli cordless, senza fili e con batteria ricaricabile. Incluso c'è anche il pettine guida ed è impostabile su 7 lunghezze di taglio. Il tagliacapelli costa 9,99 €. Non basta un bel taglio di capelli, per essere belli dobbiamo anche fare un po' di ginnastica. Da Penny troviamo il braccialetto multifunzione che permette di rilevare il battito cardiaco e perfino la pressione del sangue. Così facciamo sport in sicurezza. Cinturino nero e resistente all'acqua, il braccialetto multifunzione costa 9,99 €.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Da Penny torna Spendi e Riprendi, la promozione che vi permette di risparmiare 10 euro su una spesa a vostra scelta. Come ottenere questo buono? Fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card dal 16 al 19 luglio. Ricevete così un buono da 10 euro da poter usare in seguito dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card. Ogni cliente può ricevere il buono una sola volta e lo può usare solo con la sua Penny Card. Non si può usare per prodotti già in promozione, non è cumulabile con altri buoni sconto e va utilizzato tutto in una volta. Il buono sconto lo ricevete direttamente sullo scontrino, dove trovate anche tutte le informazioni di cui vi ho parlato. Dunque, dal 16 al 19 luglio si riceve un buono spesa da 10 euro facendo una spesa da almeno 30 euro con Penny Card, buono spesa utilizzabile dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto prendo a tutti la voglia di qualcosa di dolce. Per un piccolo peccato di gola vi consiglio i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, dunque li possono mangiare anche i celiaci. Non contengono olio di palma e le uova con cui sono preparati sono da allevamento a terra. Prezzi ribassati da Penny su oltre 550 prodotti che usiamo tutti i giorni e i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, costano 1,59 euro. A picco anche i prezzi degli affettati come il salame Milano Le Freschette, con cui preparare degli ottimi tramezzini estivi con un po' di maionese ed insalata iceberg. Una vaschetta di salame Milano Le Freschette costa 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: frutta e verdura di Penny.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola. I legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare. Io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Pen.
1: Rendiamo la nostra estate invitante portando in tavola per cena un piatto squisito, un'insalata tiepida di gamberi, arance e susine. In una ventina di minuti siete a tavola. È un piatto perfetto per una cena estiva che unisce la sapidità del pesce alla dolcezza delle susine e all'acidità delle arance. Questo contrasto agrodolce conquisterà praticamente tutti. Utilizzate le nostre susine rosse coltivate in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro. L'altro ingrediente da prendere in considerazione, oltre ai gamberi, sono le arance Valencia, che si distinguono per la loro polpa croccante e ricca di succo, ottime anche per le classiche spremute, oltre che per essere utilizzate come ingrediente. Arance Valencia al chilo scontate 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny fino al 29 luglio vi aspettano offerte shock anche sulle bevande. Noi abbiamo chiesto a voi clienti come vi dissetate in questo periodo dell'anno.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Acqua e alle volte birra.
4: La cosa sarebbe di bere birra perché disseta molto. Preferisco prima l'acqua gasata, fredda.
5: Con una limonata.
6: Principalmente acqua e poi birra, tanta birra.
1: Per dissetarsi, ma anche da avvicinare a un trancio di pizza, la Pepsi, questa storica bevanda analcolica. La confezione da due bottiglie è scontata del 31%, vostra a 1,98 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche in estate avere a disposizione qualcosa di già pronto da portare in tavola mette tutti d'accordo, sia in vacanza che in una normale giornata di lavoro o studio. Riforniamo come si deve il freezer, in modo da avere a portata di mano il piatto ideale a seconda delle nostre esigenze. Da Penny vi aspetta la linea degli allegri sapori: crepe, mozzarella e pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto, in confezioni scontate del 26% a 99 centesimi. E sempre dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, il fritto misto di mare, da gustare stappando una bottiglia di vino bianco frizzante ghiacciato. La confezione da 300 grammi di fritto misto di mare degli allegri sapori la trovate in offerta 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i dischi che hanno lanciato i grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una voce italiana straordinaria, quella di Giorgia. Giorgia Todrani nasce a Roma il 26 aprile del 1971. A trasmettere la passione per la musica il padre Giulio, studia canto, si esibisce nei locali romani fino alla svolta dei primi anni 90 con Sanremo. Con la canzone Poi, Pippo Baudo fu determinante, come spiega Giorgia in questa intervista del 2000.
2: Quando io ho fatto il mio primo Sanremo, che era il primo Sanremo giovani che Pippo Baudo aveva inventato nel 94, e io ho cantato in quell'occasione una canzone che si chiama E Poi. Baudo, quando sentì questa canzone, disse: la canzone è molto bella, mi piace molto, però l'inciso va cambiato. E noi ci siamo ritrovati lì a cambiare questo inciso, che poi lui ha sentito e ha detto: così mi piace molto di più.
3: Vieni più vicino.
1: Il primo album, Giorgia, esce nel 94, ma il vinile solo nel 2024 in occasione dei 30 anni. Un doppio LP che sui lati A e B ha i brani Stai, bimbo di domani, Nasceremo, Puoi fidarti di te, Senza segreti, Father e Tutti in piedi. Un disco con sonorità soul dove Giorgia firma quasi tutti i testi dei brani. Con Nasceremo vince Sanremo Giovani nel 93. Sui lati C e D altri sei pezzi e poi Uomo Nero, Silenzioso Amore, M'hanno bocciato, Vorrei, Alba e Nessun Dolore. Due brani restano speciali, e cioè Uomo Nero in duetto col padre e la cover di Nessun Dolore di Lucio Battisti. Sulla copertina una giovanissima Giorgia in posa, gambe incrociate con una piccola coccinella. Questo primo album di Giorgia fa numeri straordinari, secondo posto in classifica con circa 170.000 copie vendute in Italia, considerato ancora oggi uno degli esordi più solidi della musica pop. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Proprio così metto immediatamente l'accento sulla pasta integrale La Molisana dai formati assortiti, realizzata con grano 100% italiano in confezioni da mezzo chilo scontate 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, da MyBio anche i ceci lessati e i fagioli borlotti, cannellini. E proprio con i fagioli diamo vita a una pasta e fagioli estiva, fredda. Possiamo condirla, oltre che con i fagioli borlotti o cannellini, anche con pomodorini freschi a cubetti, cipollotto, sedano e basilico. Completiamo con olio extravergine d'oliva a crudo. Da MyBio, ceci lessati, fagioli borlotti, cannellini, con la Penny Card scontati del 33% a 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Da Penny la spesa vale.
1: La spesa da Penny vale e vale anche la Penny Card. Adesso è tempo di spendi e riprendi. Dal 16 al 19 luglio fate almeno 30 euro di spesa con Penny Card e ricevete subito un buono da 10 euro. Questo buono conservatelo, lo potete utilizzare dal 20 al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E allora approfittatene anche per allungare la lista della spesa. Perché? Perché è arrivato lo speciale spendi e riprendi. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card. Se ancora non l'avete fatto, andate sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card. Da Penny è arrivato lo spendi e riprendi.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Da Penny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32%, a 3,69 euro. Festa del gelato da Penny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida. La confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Sul sito penny.it trovate la nuova ricetta della nostra food creator Benedetta Rossi, pasta fredda leggera e proteica. Questa ricetta deliziosa la realizziamo con la pasta della nostra linea del benessere Wellness: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi oppure sedanini alle lenticchie rosse. Tutta pasta che fa tanto tanto bene alla nostra salute, l'ha confermato anche la stessa Benedetta Rossi, intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Wellness. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: E la ricetta è arrivata sul sito penny.it: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi e sedanini alle lenticchie rosse. I ceci, ad esempio, fonte di fibre, utili per la salute intestinale, il senso di sazietà e il controllo anche della glicemia, tra le tante cose. E allora andiamo sul sito penny.it, seguiamo la nuova ricetta di Benedetta Rossi, pasta leggera e proteica, fredda in questo caso. La realizziamo con penne ai ceci, fusilli con piselli verdi, sedanini alle lenticchie rosse della nostra linea del benessere Wellness. Ogni confezione la trovate in sconto 1,49 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny, reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta, sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute, intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi. La vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene e poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. Poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori a grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viviamo l'estate con Penny, rendiamola ancora più colorata con i tovaglioli colorati Penny, che trovate ad un ottimo prezzo, in questo caso ribassato grazie allo speciale ribassati. Quanto ci piace stare a tavola con i nostri amici, i nostri familiari, ma soprattutto quanto ci piace apparecchiare come vogliamo noi, il tovagliolo, il bicchiere, le posate, le bottiglie, tutto quello che volete. L'abbiamo chiesto ad esempio a Linda, cliente del Penny di Milano.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Per me stare a tavola con amici e parenti è una delle cose più belle nel corso della giornata. Sicuramente mi piace moltissimo tutta la preparazione che dedico all'allestimento della tavola. Soprattutto in questa stagione, ora che è estate, mi piace sbizzarrirmi con piatti super colorati, tovaglie colorate, perché no, in tinta con il giardino. Spesso utilizzo un sacco di erbe aromatiche come decorazioni per i tovaglioli, così lasciano anche un buon profumo quando ci si deve pulire la bocca, perché veramente passare del tempo con le persone che si amano, che siano amici e famiglia, a tavola, mangiando del buon cibo, è una delle cose più belle che ci siano.
1: Vero, vero, vero, vero, ha proprio ragione lì. Linda, e c'è anche un galateo, pensate, su, legato al tovagliolo ovviamente, tovagliolo che va appoggiato sulle ginocchia all'inizio del pasto e al termine lasciato piegato in modo semplice accanto al piatto senza ripiegarlo perfettamente come era all'inizio. E poi la parola tovagliolo deriva da tovaglia, indicando originariamente un piccolo pezzo della stessa stoffa usato durante il pasto. Pensate un po', da Penny con lo speciale i ribassati tovaglioli colorati Penny da 3 veli, ogni confezione 50 pezzi, prezzo ribassato 1,48 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate, organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo questa insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis, in quantità limitata con lo speciale estate soli 2,99 euro. E poi guarda qua che mozzarella, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, con lo speciale estate è in sconto addirittura del 37%, mozzarella Santa Lucia 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 Silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 Silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny, con i ribassati trovate ad un prezzo appunto ribassato, muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano: muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino o robiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Salva spesa di Penny.
1: Desiderate un'immediata sensazione di freschezza che di conseguenza vi garantirà buon umore? Assaporate un cono gelato. Mettete lo smartphone in stand-by, non lasciatevi distrarre da nulla e da nessuno e rilassatevi. Gustatelo lentamente. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, anche il cono Amarena Le Gelizie. Vi aspetta nel reparto surgelati in una confezione da 6 pezzi. Ogni pacco, tra l'altro, è scontato del 21%. Questa confezione è anche un regalo perfetto se per caso siete stati invitati a cena da qualcuno. Vi presentate con il miglior modo di concludere una serata d'estate, con il gelato cono Amarena Le Gelizie. 6 pezzi sono vostri a 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi, ad esempio il pollo con i peperoni. Nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prezzi shock di Penny.
1: Una merenda buona, fresca e nutriente, una fetta di melone gialletto. È perfetto anche da portare in spiaggia nella borsa frigo perché ci mantiene idratati, reintegra i sali minerali persi col caldo e favorisce una abbronzatura sana grazie al beta-carotene. Inoltre potrete dire addio ai crampi, ricchissimo di potassio e magnesio. Questi minerali sono fondamentali per dare energia ai muscoli ed evitare possibili crampi dopo una nuotata. Da Penny il melone gialletto vi aspetta nelle offerte shock a soli 99 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio My Bio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: spezzi in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo alle pendici dell'Etna, a San Giovanni la Punta, nome che celebra un'eruzione vulcanica durante la quale la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo.
0: Il nostro weekend.
1: A San Giovanni la Punta si arriva in auto con la A18 Messina-Catania, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Catania. Per farvi trasportare nella tradizione dei sapori siciliani, provate i piatti del ristorante Giardino di Bacco. Per soggiornare a 4 minuti dal centro si trova l'alloggio Viandante Hub con vista sul Monte Etna.
0: Cosa vedere?
1: Castello Carcaci, costruito nel 1600 per volere del principe Stefano Riggio. La chiesa madre di San Giovanni Battista del 1400 in stile barocco. Fondazione La Verde La Malfa, uno spazio culturale immerso in un grande parco botanico protetto.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Gli arancini al ragù. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Angela Reitano.
2: Come non consigliarvi una bontà che profuma di Sicilia? Gli arancini al ragù. Facciamo un riso allo zafferano, bello asciutto, e lo lasciamo raffreddare. Al centro mettiamo ragù saporito con carne, piselli e pomodoro, più un pezzetto di caciocavallo fresco, tipico delle nostre terre siciliane. Poi chiudiamolo bene e passiamolo in pastella di acqua e farina. Poi nel pan grattato e friggiamo fino a doratura. E alla fine, che sia arancino o arancina, basta che sia croccante, caldo e filante, e la Sicilia arriva in un istante.
1: E tutti gli ingredienti, come i piselli del nostro marchio Orto Mio, li trovate al Penny di San Giovanni la Punta in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo sabato 25 luglio. Questo weekend sarà all'insegna del risparmio, perché con l'iniziativa Spendi e Riprendi potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. Non mancherà poi lo speciale estate ribassate. Vi aspetta anche il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate, come le giornate, anche le offerte di Penny si allungano e durano di più. Da portare con noi al mare trovate le pesche, accompagnatele da delle noci. Abbinare le pesche alle noci al mare fa bene perché unisce l'alta idratazione e i sali minerali della frutta ai grassi buoni e al potere saziante della frutta secca. Questo mix previene la spossatezza da caldo, evita i picchi di glicemia e reintegra l'energia persa sotto il sole. La cassetta da 2 kg di pesche nettarine Naturae viene solo 3,38 euro. E poi c'è anche chi al mare vuole portarsi qualcosa di salato, e allora prepariamo il couscous. Mangiare il couscous in estate fa bene alla pelle sotto il sole perché apporta vitamine del gruppo B, zinco e carboidrati complessi che aiutano il metabolismo cellulare, proteggono i tessuti e si abbinano a verdure ricche di antiossidanti. Aggiungiamo al couscous anche il pomodoro grappolo, viene solo 1,29 euro al chilo.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, con voi in diretta anche in questo sabato di luglio.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Oggi rilassiamoci al mare con tutta la frutta di stagione. Sentiamo qual è la vostra preferita.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Pesche, vabbè, cocche.
5: Fragole e ciliegie.
6: L'anguria, perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
7: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
8: È il melone, quello verde.
0: Ho sentito l'anguria, la regina indiscussa dell'estate. Pensate, i suoi sali minerali rigenerano il corpo ma anche la mente, tanto da essere una merenda perfetta anche per gli studenti sotto esame. Da Penny vi aspetta l'anguria Naturae a soli 49 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e facciamo il pieno di ingredienti per un'insalata pre-spiaggia. Arricchiamola con il mais, ha un'azione lenitiva e rinfrescante, utile per calmare rossori e irritazioni cutanee. In più è efficace per ridare energia se abbiamo la pressione bassa. La confezione da 4 pezzi di mais Bonduel viene solo 2,99 euro. Aggiungiamo alla nostra insalatona anche la mozzarella. È ricca di vitamina B e calcio, nutrienti che aiutano il sistema nervoso e la funzione cognitiva. Il pacco da 3 pezzi di mozzarella Santa Lucia è scontato del 37% e viene solo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

pissando i fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato sempre con voi. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i dischi che hanno lanciato i grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una voce italiana straordinaria, quella di Giorgia. Giorgia Todrani nasce a Roma il 26 aprile del 1971. A trasmettere la passione per la musica il padre Giulio, studia canto, si esibisce nei locali romani fino alla svolta dei primi anni 90 con Sanremo. Con la canzone Poi, Pippo Baudo fu determinante, come spiega Giorgia in questa intervista del 2000.
3: Quando io ho fatto il mio primo Sanremo, che era il primo Sanremo giovani che Pippo Baudo aveva inventato nel 94, e io ho cantato in quell'occasione una canzone che si chiama E Poi. Baudo, quando sentì questa canzone, disse: la canzone è molto bella, mi piace molto, però l'inciso va cambiato. E noi ci siamo ritrovati lì a cambiare questo inciso, che poi lui ha sentito e ha detto: così mi piace molto di più.
4: Vieni più vicino a me, sopra di noi.
2: Il primo album, Giorgia, esce nel 94, ma il vinile solo nel 2024 in occasione dei 30 anni. Un doppio LP che sui lati A e B ha i brani Stai, bimbo di domani, Nasceremo, Puoi fidarti di te, Senza segreti, Father e Tutti in piedi. Un disco con sonorità soul dove Giorgia firma quasi tutti i testi dei brani. Con Nasceremo vince Sanremo Giovani nel 93. Sui lati C e D altri sei pezzi e poi Uomo Nero, Silenzioso Amore, M'hanno bocciato, Vorrei, Alba e Nessun Dolore. Due brani restano speciali, e cioè Uomo Nero in duetto col padre e la cover di Nessun Dolore di Lucio Battisti. Sulla copertina una giovanissima Giorgia in posa a gambe incrociate con una

0: Jolie con Stelle su Penny FM. Nello speciale Sempre Utili trovate il braccialetto multifunzionale con sensore battito cardiaco.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Indossarlo aiuta a controllare l'attività sportiva, monitorare il benessere generale e analizzare la qualità del riposo in base all'andamento del battito. Il braccialetto multifunzionale resistente all'acqua viene solo 9,99 euro. E poi sempre utile anche il tagliacapelli. Avere soprattutto in vacanza è utile per risparmiare tempo, curare la chioma e mantenere un ordine perfetto senza cercare un barbiere sconosciuto. È regolabile per 7 lunghezze. Sono incluse le forbici, l'olio e lo spazzolino. Viene solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny, da Marta Amato con voi in diretta in questo caldo sabato pomeriggio. State ascoltando Penny FM e adesso parliamo dello speciale ribassati.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Trovate il formaggio con frutta. La frutta è ricca di acqua e potassio, persi con il sudore, mentre il formaggio apporta proteine nobili e calcio, bilanciando gli zuccheri semplici della frutta per un senso di sazietà più duraturo. Inoltre questo pasto non affatica lo stomaco nelle giornate calde. Adesso la confezione da 6 pezzi di formaggio con frutta Milcheria viene solo 1,09 euro.
1: Penny, freschezza, qualità

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale ribassati troviamo una coccola per la colazione tutta inglese, i muffin. Pensate, il formato dei muffin come lo conosciamo oggi si deve a Samuel Bath Thomas, un immigrato inglese che nel 1880 aprì un forno a New York iniziando a venderli. Da noi vi aspettano i muffin con gocce di cioccolato Welles, sono senza glutine e la confezione da 4 pezzi viene solo 1,59 euro. Per la cena invece trovate da Penny il salame Milano, abbinatelo a frutta come kiwi, pesche o fichi, darà un contrasto dolce e salato molto dissetante e utile per aiutare la digestione grazie alle fibre della frutta. Per il salame ecco il salame Milano Le Freschette, viene solo 1,35 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 25 luglio. Vi ricordo che con l'iniziativa Spendi e Riprendi adesso potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. E poi non perdete l'appuntamento alle 17.30 con la rubrica Le spezie in valigia. Viaggeremo insieme scoprendo tanti borghi d'Italia ricchi di storia e cultura. Si riparte con la musica.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile. Eccoci insieme in diretta, andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo i benefici di ciò che portiamo in tavola come le susine.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La combinazione di potassio, magnesio e vitamine nelle susine combatte la stanchezza mentale e favorisce il corretto stimolo del sistema nervoso. Per avere tutto questo, le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Tagliatele a spicchi e uniteli con gamberi lessati, polpo e tonno fresco per un piatto unico di mare. Farete il pieno di proteine per sostenere la muscolatura, aumentando energia grazie al ferro delle arance. Adesso le arance Valencia vengono solo 1,69 euro al chilo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Cara con Fuori dai Club su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, che vi tiene compagnia durante il vostro shopping.
1: Le collezioni di Penny.
0: È il momento di viaggiare fra i sapori e le tradizioni delle regioni italiane. Lo facciamo collezionando la linea di piatti ispirata alle ricette più amate, portando in tavola il gusto autentico della regionalità italiana. I piatti sono realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie e perfetti per l'uso quotidiano per valorizzare i momenti speciali. Saranno vostri con 180 punti più un piccolo contributo di 99 centesimi. Riceverete un punto ogni euro di spesa, ma acquistando la maionese Calvé Classica riceverete 10 punti extra.
1: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio Gli Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. Abbiniamo a verdure fresche come carciofi e zucchine che stimolano la produzione di bile, aiutando l'organismo a digerire la frittura. Adesso il fritto misto di mare Gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crepe con mozzarella e pomodoro. Per renderle più digeribili e rinfrescare il corpo, abbiniamole a verdure di stagione come cetrioli o rucola. Questo aumenta la fibra e mantiene la silhouette. Le crepe, mozzarella e pomodoro Gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Da sola in the night su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo sabato d'estate per tenervi compagnia durante i vostri acquisti. È il momento di viaggiare insieme con la rubrica Le spezie in valigia. Venite con me, oggi vi porto in Sicilia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo alle pendici dell'Etna, a San Giovanni la Punta, nome che celebra un'eruzione vulcanica durante la quale la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo.
1: Il nostro weekend.
0: A San Giovanni la Punta si arriva in auto con la A18 Messina-Catania, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Catania. Per farvi trasportare nella tradizione dei sapori siciliani, provate i piatti del ristorante Giardino di Bacco. Per soggiornare a 4 minuti dal centro si trova l'alloggio Viandante Hub con vista sul Monte Etna.
1: Cosa vedere?
0: Castello Carcaci, costruito nel 1600 per volere del principe Stefano Riggio. La chiesa madre di San Giovanni Battista del 1400 in stile barocco. Fondazione La Verde La Malfa, uno spazio culturale immerso in un grande parco botanico protetto.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Gli arancini al ragù. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Angela Reitano.
2: Come non consigliarvi una bontà che profuma di Sicilia? Gli arancini al ragù. Facciamo un riso allo zafferano, bello asciutto, e lo lasciamo raffreddare. Al centro mettiamo ragù saporito con carne, piselli e pomodoro, più un pezzetto di caciocavallo fresco, tipico delle nostre terre siciliane. Poi chiudiamolo bene e passiamolo in pastella di acqua e farina, poi nel pan grattato e friggiamo fino a doratura. E alla fine, che sia arancino o arancina, basta che sia croccante, caldo e filante. E la Sicilia arriva in un istante.
0: E tutti gli ingredienti, come i piselli del nostro marchio Orto Mio, li trovate al Penny di San Giovanni la Punta, in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. Con queste alte temperature prepariamo l'insalata di pasta usando mozzarella light ben sgocciolata e pomodorini freschi a dadini conditi solo all'ultimo minuto con un filo d'olio crudo e basilico. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per avere un apporto di fibre e proteine vegetali scegliamo i fagioli cannellini. Sono utili per tenere bassa sia la glicemia sia il colesterolo. Con Pennycard avrete il 33% di sconto e i fagioli cannellini vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: dentro. La luce che ti illumina non la spegne neanche il vento. Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta in questo sabato di luglio. Marta Amato sempre con voi per tenervi compagnia sfogliando insieme il volantino di Penny.
1: Gli speciali di Penny.
0: Adesso vi aspetta lo speciale Fai da te. Sentiamo cosa non può mancare per voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In casa mia non può mai mancare la cassetta degli attrezzi, perché avendo una buona manualità mi diverte proprio dedicare del tempo a queste cose, a varie riparazioni che occorrono in casa, partendo dalla riparazione della tapparella, alla porta che si chiude male perché va regolata, alla riparazione dei rubinetti, insomma tutti quei piccoli lavoretti inerenti alla casa e alla quotidianità. Perciò buon bricolage a tutti.
0: E allora, se amate il fai da te da Penny, trovate l'avvitatore a batteria che combina due funzioni fondamentali: quella del trapano per forare materiali come legno, metallo o muratura leggera, e quella dell'avvitatore per serrare o svitare viti e bulloni con rapidità. A 19 livelli di coppia più un livello di foratura, viene solo €29,99.
1: Gli speciali di Penny.

0: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È il gelato che non può mancare nel freezer. Al primo morso un cuore di panna avvolge il palato insieme a scaglie di cioccolato e nocciole. Il cioccolato aiuta a ritrovare buon umore, le nocciole aiutano a ritrovare concentrazione alleviando anche il mal di testa. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato allo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia è rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola. Accoppiata vincente, ricordo che era il mio gelato durante la pausa studio. E le fragole sono un toccasana per il cervello perché potenziano la memoria. La confezione da 8 pezzi di fior di fragola viene solo 3,99 euro.
1: Vivi l'estate con Penny. Vivi l'estate con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 25 luglio. Vi ricordo che con l'iniziativa Spendi e Riprendi adesso potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. E poi non perdete l'appuntamento alle 18.30 con la Hit Parade di Penny FM con i brani più trasmessi dalle radio italiane. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Simple Red, If You Don't Know Me By Now.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate, come le giornate, anche le offerte di Penny si allungano e durano di più. Per finire la cena in bellezza, trovate le pesche. Mangiare le pesche concilia il sonno grazie alla presenza di magnesio, niacina e tracce di melatonina, nutrienti che aiutano il rilassamento muscolare. La cassetta da 2 kg di pesche nettarine, Naturè, viene solo 3,38 euro. E poi stasera non accendiamo i fornelli e prepariamo dei pomodori a fette con burratina. Condiamo il tutto con dell'origano, fa bene in estate perché aiuta la digestione, combatte i batteri e dona preziosi antiossidanti. È una pianta tipica del periodo caldo che si sposa benissimo con i piatti freschi tipici di questa stagione. Per la cena il pomodoro grappolo viene solo 1,29 euro al chilo.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Ancora insieme in diretta, buoni acquisti e buon sabato pomeriggio da Marta Amato. Sono le 18:15. Accomodiamoci a tavola come se fossimo in un ristorante sulla spiaggia. Mettiamo un po' di musica caraibica e gustiamo la calamarata con gamberi e zucchine.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
0: Si tratta di un piatto di pasta molto conosciuto e apprezzato. La sua particolarità è che si prepara con la pasta calamarata, ovvero una pasta la cui forma ricorda gli anelli di calamaro, da cui prende il nome. I gamberi sono un alimento molto importante per assumere selenio e magnesio, per avere energia e concentrazione. Le zucchine invece ci depurano dalle tossine. Adesso per la vostra cena trovate da Penny la pasta calamarata marchio Le Specialità Cuor di Terra. Vi aspetto per l'offerta shock scontata del 25% a soli 89 centesimi.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e facciamo il pieno di ingredienti per un'insalata pre-spiaggia. Arricchiamola con il mais. Pensate, nelle lingue indigene indicava la pianta sacra che dà la vita. In effetti è un vero carburante naturale per il corpo. La confezione da 4 pezzi di mais Bonduel viene solo 2,99 euro. Aggiungiamo alla nostra insalatona la mozzarella. Essendo ricca di calcio e potassio, previene i crampi e questo ci permette di nuotare con più facilità e senza preoccupazioni. Il pacco da 3 pezzi di mozzarella Santa Lucia è scontato del 37% e viene solo 1,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Giuliano Palma su Penny FM, Mr. Make Believe, eccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo sabato d'estate per tenervi compagnia durante i vostri acquisti. È il momento della hit parade di Beppe Cogliandro con i brani più trasmessi dalle radio italiane.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Si rinnova come ogni sabato su Penny FM l'appuntamento con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora buona estate e un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Apriamo le top 10 con Sorry, Scusa lo sento, Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 9 in salita Madonna e Sabrina Carpenter con Breaking Love. Perde 3 posti l'ottava posizione, questa settimana occupata da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 7 stabile Another con Told to You.

numero 7 questa settimana è Another Tool to You, al punto 6 in stand by Temi in palla con Dracula, mentre guadagna 3 posti la quinta posizione occupata da Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

Irama con Cabana al numero 4 questa settimana, in terza più 1 con Bossa Nostra e Gaia. Al numero 2, attenzione, colpo di scena, perde un posto, non è più numero 1 Samurai J con Flamenco Paranoia.

Samurai J numero 2 questa settimana, ex numero 1, è stato al vertice per due edizioni di questa Hit Parade. E attenzione, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni vede The Colors e Serena Brancale con Partenope.

0: Partenope con The Colors e Serena Brancale, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto anche per questa settimana con la nostra Hit Parade. Ci risentiamo qui su Penny FM tra 7 giorni. Come sempre, buoni acquisti da Penny e buon estate.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Sfogliamo insieme il volantino di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Nello speciale sempre utili trovate il braccialetto multifunzionale con sensore battito cardiaco. Indossarlo è importante perché permette di misurare il riposo e la tensione accumulata durante il giorno. È resistente all'acqua e viene solo 9,99 euro. E poi sempre utile è anche il tagliacapelli. Consente di rinfrescare il taglio a casa in pochi minuti senza attese. Permette di regolare diverse lunghezze realizzando sfumature precise grazie ai vari pettini guida. È ricaricabile cordless dotato di pettine regolabile per 7 lunghezze. Sono incluse forbici, olio e spazzolino e viene solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Eccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per preparare insieme l'insalata. E allora scegliamo un'insalata vera, buona, come quelle che trovate da Penny. Però dobbiamo condirla bene, anche con gli ingredienti giusti, come il formaggio fresco. E fra i formaggi freschi spicca i cubetti di feta, nome che deriva dal greco e significa proprio fetta. Si è diffuso a partire dal 600, riprendendo l'uso comune di affettare il blocco di cagliata prima della conservazione. Ha un alto contenuto di proteine nobili, calcio essenziale per le ossa e una maggiore digeribilità rispetto ad altri formaggi. La confezione di feta DOP Milcheria è scontata del 20% e viene solo 2,59 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale ribassati troviamo una coccola per la colazione tutta inglese, i muffin con gocce di cioccolato. Mangiare cioccolato nelle giuste dosi di mattina fornisce una spinta utile per iniziare la giornata utilizzando l'energia fisica, garantendo un sonno efficace durante la notte. I muffin con gocce di cioccolato Wellness sono senza glutine, la confezione da 4 pezzi viene solo 1,59 euro. Per la cena invece vi aspetta il salame Milano, accompagnatelo da dei cetriolini e cipolline sott'aceto. La loro sapidità rinfrescherà il palato. Potete aggiungere anche del formaggio spalmabile. E per il salame, ecco il salame Milano alle freschette. Viene solo 1,35 euro.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

I Can't Help Falling in Love with You, una delle mie canzoni preferite, perché quando amiamo qualcuno non possiamo fare a meno di provare questo bellissimo sentimento che ci fa capire chi è la persona giusta per noi, che ci rende vivi e felici. E su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che da Penny, con l'iniziativa Spendi e Riprendi, potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. Inoltre vi aspetta nei nostri negozi il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. Grazie per essere stati in mia compagnia, buon weekend e buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Gli speciali di Penny.
3: Nello speciale sempre utili adesso vi aspetta l'accappatoio. In effetti è sempre utile averlo. Lo usiamo quotidianamente, ma può essere anche tenuto per gli ospiti. Penso al mio caso, in cui ho sempre la famiglia o tanti amici che mi vengono a trovare. E pensate, avvolgendo tutto il corpo, blocca il calore donandoci maggiore relax mentale. Inoltre assorbe l'acqua in eccesso senza dover strofinare la cute. È utile soprattutto in estate, quindi quando vogliamo mantenere l'abbronzatura. L'accappatoio da Penny viene solo 12,99 euro.
2: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduel nella confezione da 4 scatolette. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Buoni acquisti da Marta Amato. L'estate da Penny profuma di risparmio, soprattutto quando scegliete i nostri marchi come Grammare. Tutto il buono del pesce come il salmone. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto ai clienti Penny come lo preparano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ah, questo io lo faccio in insalata, se no faccio la pasta.
4: E come fa l'insalata, con che cosa?
3: Metto il prezzemolo, un po' di sedano, lo condisco con l'olio.
4: Mentre la pasta al salmone come la fa?
3: In bianco, metto solo il prezzemolo, un po' di vino bianco e basta.
4: Ah, e il salmone lo cucina?
3: Sì, lo cucino appena con l'olio.
4: Ah, ok.
3: Un po' di vino bianco.
4: Ok.
1: Salmone e vino bianco, un perfetto matrimonio di gusti. Durante la cottura, l'alcol del vino evapora rapidamente. Questo porta via gli odori tipici del pesce, lasciando un profumo fresco e delicato. Scegliamo il salmone norvegese affumicato, utile per rafforzare la memoria. E a marchio Grammare, con lo sconto del 15%, viene solo 3,39 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, grazie allo speciale Sempre Utili, troviamo ad un prezzo ottimo il tagliacapelli ricaricabile, utile per tagliarsi i capelli perfino da soli oppure con l'aiuto di un amico. È un tagliacapelli cordless, senza fili e con batteria ricaricabile. Incluso c'è anche il pettine guida ed è impostabile su 7 lunghezze di taglio. Il tagliacapelli costa 9,99 euro. Non basta un bel taglio di capelli, per essere belli dobbiamo anche fare un po' di ginnastica. Da Penny troviamo il braccialetto multifunzione che permette di rilevare il battito cardiaco e perfino la pressione del sangue, così facciamo sport in sicurezza. Cinturino nero e resistente all'acqua, il braccialetto multifunzione costa 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto prende a tutti la voglia di qualcosa di dolce. Per un piccolo peccato di gola vi consiglio i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, dunque li possono mangiare anche i celiaci. Non contengono olio di palma e le uova con cui sono preparati sono da allevamento a terra. Prezzi ribassati da Penny su oltre 550 prodotti che usiamo tutti i giorni

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Da Penny troviamo una birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale, che ha una storia molto bella. Nel 2013 15 coraggiosi siciliani rimisero in attività l'antico birrificio in centro a Messina e decisero di produrre nuove birre in cui ritrovare i colori e i profumi della Sicilia. Il progetto in seguito si è sviluppato e il birrificio si è spostato ed è diventato più moderno, ma rimane lo spirito di orgoglio regionale che va oltre la produzione di birra. Birra Messina infatti porta avanti opere di rigenerazione urbana, aggiungendo arte e bellezza negli spazi pubblici di aggregazione. Ad esempio le panchine delle meraviglie, tutte mosaicate con ceramiche siciliane dipinte a mano. Trovate informazioni a riguardo sul sito birramessina.it. Adesso troviamo da Penny questa birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale. Se mostrate in cassa la vostra Penny Card, acquistandola ricevete 15 punti extra per la vostra collezione di piatti delle regioni italiane.
0: Le collezioni di Penny.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Pen.
2: Rendiamo la nostra estate invitante portando in tavola per cena un piatto squisito, un'insalata tiepida di gamberi, arance e susine. In una ventina di minuti siete a tavola. È un piatto perfetto per una cena estiva che unisce la sapidità del pesce alla dolcezza delle susine e all'acidità delle arance. Questo contrasto agrodolce conquisterà praticamente tutti. Utilizzate le nostre susine rosse coltivate in Italia, al chilo in offerta 1,99€. L'altro ingrediente da prendere in considerazione, oltre ai gamberi, sono le arance Valencia, che si distinguono per la loro polpa croccante e ricca di succo, ottime anche per le classiche spremute, oltre che per essere utilizzate come ingrediente. Arance Valencia al chilo scontate 1,69€.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Sabato sera mi metto a pensare a ciò che di bello rimane da dire. In questo discorso di poche parole ti dedico ciò che proviene dal cuore. Non è una canzone.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrina.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono